Sono Fabriana, chiamo da Milano. Io ascolto Margherita perché mi dà tanto, propone delle canzoni meravigliose che mi riportano indietro negli anni della spensieratezza. Mi piace Radio Margherita per la semplicità, perché è una radio schietta, una radio pulita. Evviva Radio Margherita! Radio Margherita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Nino Bonanno da Messina. Meglio oggi l'uovo che domani è addina. È meglio un uovo oggi che domani una gallina.
4: Valentina, Napoli, a lavare prosciutto si perde acqua, tiebbe e sapore. A lavare la testa dell'asino si perde soltanto acqua, tempo e sapore. Dunque è inutile.
5: Mi chiamo Paola, chiamo da Siracusa. Il proverbio del giorno è questo: usu bizzurola agnuso non abbassa mai a paiallo. Il lavoro fatto senza volontà lo ripeti 100 e 100 volte perché non va mai bene. Quindi ti conviene farlo una volta, farlo bene e vedrai che andrà tutto meglio. Ciao.
6: Buongiorno, sono Mario da Milazzo. Vorrei proporre un proverbio. Uscirò con prena l'aria e un lebbice a fa figliare. È un proverbio dei pescatori. In pratica significa che lo scirocco ingravida l'aria, l'aria di umidità, poi interviene il libeccio che lo fa partorire, lo fa figliare, cioè in pratica fa piovere, fa sciogliere tutta l'umidità cui era stata impregnata l'aria da parte dello scirocco.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Come si fa?

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 2:52.

0: giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Salvatore Adamo. Lei. Cammina.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Molte persone devono la loro vita alle medicine, per esempio i farmacisti.
1: L'angolo del sorriso.
3: Qui è sepolto Napoleone.
4: Non tutto, ma buona parte.
1: L'angolo del sorriso.
2: Errare, humanum est. Perseverare è a ovest.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: animale non è un giocattolo, ma un impegno per la vita. Non abbandonarlo. L'abbandono non è una scelta, è un atto di crudeltà, adotta con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 3 e 53 minuti. Deborah Jurato. Evidente.

0: Verità presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Elisa.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Elisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Anche se non trovi le parole.
3: Se piovesse il tuo nome.
2: Ti vorrei sollevare.
3: Elisa, come te nessuno mai.

0: l'anello del giorno.
1: Si fa fregare una sola volta. La risposta è il fiammifero.
0: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questa

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Vilma Goic, finalmente.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giancarlo. Oggi è l'onomastico di Giancarlo. Il nome è composto da Giovanni e Carlo e significa dono di Dio libero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 20 settembre del 1870, le truppe del Regno Unito d'Italia entrano in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione del paese e la fine del potere temporale dei papi. Ed ora l'aforisma del giorno. Una menzogna ripetuta mille volte diventa una mezza verità. Lo scioglilingua di oggi è: acqua pacca, panca canta, rospo arrosto, pesca esca, tuono toro. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il cervello è un organo favoloso, comincia a lavorare dal momento in cui ti svegli la mattina e non smette fino a quando entri in ufficio. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire le chiazze di sudore, portati dietro una scatolina con del bicarbonato per cospargerti le ascelle in caso di riscaldamento eccessivo, in modo da asciugare la pelle. Adesso l'indovinello del giorno. Entra in acqua e non si bagna i piedi, sbatte al muro e non si fa male, passa tra le spine e non si ferisce. Entra in casa senza chiavi, va in prigione ma non ci resta. La risposta è un raggio di sole. Ed ecco la curiosità del giorno. A Supilin, in Estonia, invece che a personaggi importanti, tutte le strade sono state dedicate agli ortaggi. Infatti, passeggiando tra le vie del paesino, potrete trovare ad esempio via delle patate, via dei fagioli, via dei piselli. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: chirografo. Chirografo. Dal latino dotto, chirografum, significato documento autentico scritto di proprio pugno, scrittura privata firmata dal debitore.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Michele da Cagliari. Il proverbio è questo: Is fratimus funtigumentis processionisi, e a un divartinti torranta. Traduzione: le maledizioni sono come le processioni, da dove partono ritornano.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: L'alcol non risolve i problemi, li peggiora. Trova il coraggio di dire basta. La libertà è nel controllo, non nella dipendenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Radio Margherita.
1: Vasco Rossi. Cambiamenti.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: NEC, tu sei, tu sai. Già le

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 20 settembre, sono le ore 5 e 50 minuti.
0: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Genova. Gli auguri sono per Maria Letizia Farrugia. Il volo prosegue verso la Sicilia e precisamente ad Aragona, in provincia di Agrigento, dove facciamo gli auguri a Filippo Fiorello. Sorvola i cieli ed atterriamo a Ciminna, in provincia di Palermo, per festeggiare Alfredo Cimilluca. Di nuovo in volo con destinazione Grottaglie, in provincia di Taranto, dove gli auguri vanno a Giuseppe Ligorio. Prossima destinazione, Zurigo in Svizzera, dove facciamo gli auguri a Irma Teresa. Una nuova tappa. Atterriamo a Marsala, in provincia di Trapani, per gli auguri a Vincenzo Gambino. Ultimo atterraggio a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, e gli auguri vanno a Pietro Conticello. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Borgia. A cosa serve? A

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è fiori.

0: può tu fare.
1: Fiore di maggio di Fabio Concato. Fiori bianchi per te di Jean-François Michel.
2: Fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu.
1: Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti. Fragili fiori di Ivan Graziani.
3: Non sai che in un fiore c'è un mondo pieno d'amore. Non
1: sai in un fiore di Vilma Goic.
4: Mi parlerà di te, mio fiore mio, quel continuo mi manchi tu.
1: Mio fiore mio di Mango. Se ti regalo un fiore, dei ridillo.
5: Fiori sull'acqua chiara, il cuore mio ti aspetta ancora.
1: E Fiori sull'acqua di Caterina Caselli.
6: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Gente.
7: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 6 e 33 minuti.
6: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giancarlo.
8: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
9: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: Un rimedio per far passare il singhiozzo è quello di mangiare uno zuccherino imbevuto nell'aceto.
0: I consigli della nonna.
1: Per le punture di api, applica subito del ghiaccio sulla parte. Eviterà che il veleno si diffonda causando un'irritazione più ampia.
0: I consigli della nonna.
1: Ogni tanto svita le lampadine, spolverale e poi passa un batuffolo di cotone con alcol per sgrassarle. Lo strato di polvere che si accumula sopra, infatti, le fa rendere anche fino al 10% in meno.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Marianna Rico di Palermo. Ci spostiamo ora in Sardegna a Monserrato, in provincia di Cagliari, dove gli auguri vanno a Giorgio Angius. Proseguiamo verso Messina per fare gli auguri a Rebecca Siracusa. A Partinico, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Giovanni Compilato. Voliamo a Adrano, in provincia di Catania, e troviamo Carmela Petralia. Tappa a Grottaglie, in provincia di Taranto, per festeggiare Giovanna Orlando. Infine, gli auguri vanno a Gaetana Ferrante di Baucina, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora. Cugini di campagna. È lei. Sarà.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Ornella Vanoni.
1: Tristi.

0: 00 30 34 64.
1: E se un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni,

stesso non ce la farò, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni,

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno cari ascoltatori di Radio Margherita. Sono Albert e chiamo da Torino. Volevo esprimere innanzitutto tutta la mia gratitudine all'Italia e al popolo italiano. Volevo anche lanciare un appello a questi migranti che arrivano qua, che ottengono la cittadinanza italiana e che scappano via per andare all'estero, servire quei paesi lì. Io direi, devono essere grati a questo paese che gli ha dato i documenti, che gli ha dato un lavoro, che rimangono qua in Italia a lavorare e contribuire alla ricchezza di questo paese, perché penso che l'Italia ha anche bisogno di loro. Non scappate via, migranti, nuovi italiani, rimanete in Italia, lavorate per questo paese e siate grati a questo paese. Grazie Radio Margherita, la radio di tutti, anche per noi stranieri. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Minoritano.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Lucio Battisti. Balla lì.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giancarlo.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. È meglio aver amato e perduto che non aver mai amato.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

0: le sai.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 8 e 21 minuti.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giancarlo. Oggi è l'onomastico di Giancarlo. Il nome è composto da Giovanni e Carlo e significa dono di Dio libero. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 20 settembre del 1870, le truppe del Regno Unito d'Italia entrano in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione del paese e la fine del potere temporale dei papi. Ed ora l'aforisma del giorno. Una menzogna ripetuta mille volte diventa una mezza verità. Lo scioglilingua di oggi è: acqua pacca, panca canta, rospo arrosto, pesca esca, tuono toro. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il cervello è un organo favoloso, comincia a lavorare dal momento in cui ti svegli la mattina e non smette fino a quando entri in ufficio. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire le chiazze di sudore, portati dietro una scatolina con del bicarbonato per cospargerti le ascelle in caso di riscaldamento eccessivo, in modo da asciugare la pelle. Adesso l'indovinello del giorno. Entra in acqua e non si bagna i piedi, sbatte al muro e non si fa male, passa tra le spine e non si ferisce, entra in casa senza chiavi, va in prigione ma non ci resta. La risposta è un raggio di sole. Ed ecco la curiosità del giorno. A Supilin, in Estonia, invece che a personaggi importanti, tutte le strade sono state dedicate agli ortaggi. Infatti, passeggiando tra le vie del paesino, potrete trovare ad esempio via delle patate, via dei fagioli, via dei piselli. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: chirografo. Chirografo, dal latino dotto, chirografum, significato documento autentico scritto di proprio pugno, scrittura privata firmata dal debitore.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Michele da Cagliari. Il proverbio è questo: Is frastimus funticumentis processionis, e a un divartinti torranta. Traduzione: le maledizioni sono come le processioni, laddove partono, ritornano.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta,

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano.

0: l'Arabia Saudita, Trump rientra in anticipo a Washington, gli USA innalzano i livelli di sicurezza, gli Houthi all'Italia, nessuna guerra con voi, ma spiegate perché le vostre forze militari sono in Arabia. Ancora guerra di droni tra Russia e Ucraina, ancora vittime, Kiev colpisce una delle più importanti raffinerie alle porte di Mosca. Le sorelline di 8 e 12 anni, scomparse due giorni fa e ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, stanno bene, erano in un negozio gestito da cittadini cinesi. Le indagini puntano a far luce su quanto accaduto. Roma e Inter regalano spettacolo 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. Parola ai due allenatori Gasperini e Chivu.
1: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
2: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, c'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 9. In punto.
0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Marianna Rico di Palermo. Ci spostiamo ora in Sardegna a Monserrato, in provincia di Cagliari, dove gli auguri vanno a Giorgio Angius. Proseguiamo verso Messina per fare gli auguri a Rebecca Siracusa. A Partinico, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Giovanni Compilato. Voliamo a Adrano, in provincia di Catania, e troviamo Carmela Petralia. Tappa a Grottaglie, in provincia di Taranto, per festeggiare Giovanna Orlando. Infine, gli auguri vanno a Gaetana Ferrante di Baucina, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Tony Canto, casa.

0: Buongiorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Lo sai che in fondo.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Ornella Vanoni.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giancarlo.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il Mahatma Gandhi? Una rosa non ha bisogno di prediche, si limita a diffondere il proprio profumo. Sa cosa diceva Lord Byron? Quelli che non vogliono ragionare sono bigotti, quelli che non possono sono degli sciocchi e quelli che non osano sono degli schiavi. Sa cosa diceva Oscar Wilde? Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 9 e 50 minuti. Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Genova. Gli auguri sono per Maria Letizia Farrugia. Il volo prosegue verso la Sicilia e precisamente ad Aragona, in provincia di Agrigento, dove facciamo gli auguri a Filippo Fiorello. Sorvola i cieli ed atterriamo a Ciminna, in provincia di Palermo, per festeggiare Alfredo Cimilluca. Di nuovo in volo con destinazione Grottaglie, in provincia di Taranto, dove gli auguri vanno a Giuseppe Ligorio. Prossima destinazione, Zurigo in Svizzera, dove facciamo gli auguri a Irma Teresa. Una nuova tappa. Atterriamo a Marsala, in provincia di Trapani, per gli auguri a Vincenzo Gambino. Ultimo atterraggio a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, e gli auguri vanno a Pietro Conticello. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Enrico Nigiotti, buonanotte.
3: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Ornella Vanoni.

0: di te.
1: Ornella Vanoni è nata a Milano il 22 settembre del 1934 ed è stata una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Considerata tra le interpreti più celebri della musica italiana, ha iniziato la propria carriera negli anni 50, attraversando oltre 7 decenni di attività. Nota per la sua versatilità interpretativa, colta e raffinata. Le interpretazioni delle sue canzoni, caratterizzate da una timbrica vocale insolita e da uno stile espressivo non convenzionale, suscitarono fin dagli esordi un significativo interesse da parte del pubblico e della critica. Ha spaziato dalle canzoni della Mala al pop d'autore, approfondendo la musica brasiliana attraverso collaborazioni prestigiose e lavorando inoltre con diversi musicisti di area jazz. Ha pubblicato più di 100 lavori, tra album, EP e compilation, e si stima che abbia venduto oltre 65 milioni di dischi durante la sua carriera. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo ed ha ricevuto diversi premi. Ornella Vanoni. Nel 1953, appena 19enne, si iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Nel 1960 conobbe Gino Paoli, instaurando un rapporto personale e artistico duraturo. Nel 1976 fondò la sua casa discografica, Vanilla. Inoltre realizzò con Sergio Bardotti, Vinicius de Moraes e Toquinho l'album La voglia la pazzia, l'incoscienza l'allegria. Un progetto che univa la canzone d'autore italiana alla tradizione brasiliana della bossa nova. L'opera fu accolta positivamente dalla critica. Negli anni 80 Vanoni proseguì la carriera con una produzione discografica più autonoma. In questo periodo iniziò a collaborare alla produzione con Sergio Bardotti. Nel 1986 incise negli Stati Uniti il doppio album Ornella Entered, reinterpretando classici della canzone italiana in chiave jazz, con la collaborazione di importanti musicisti internazionali come George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Elian Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann. Nel 2022 ricevette il premio Tenco Speciale, prima artista a cui venne attribuito, con motivazione elogiativa del suo ruolo di interprete e innovatrice del panorama musicale italiano. Ornella Vanoni recitò in 11 produzioni cinematografiche, ha partecipato a 7 spettacoli teatrali e a tantissime trasmissioni televisive. Nel 2025 all'Università di Milano ha ricevuto come riconoscimento una laurea magistrale, honoris causa, in musica, media e performance, e su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1993, una onorificenza come grande ufficiale ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel panorama della musica leggera italiana, la ricorderemo fra le più importanti cantanti italiane, icona sofisticata con una vocalità inconfondibile ed un modo unico di cantare, elegante e sensuale. Ornella Vanoni si è spenta a Milano il 21 novembre 2025, all'età di 91 anni. Oggi Radio Margherita la ricorda, con uno special di 2 ore con le sue più belle canzoni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 10 e 27 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giancarlo.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 10 e 53 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Marianna Rico di Palermo. Ci spostiamo ora in Sardegna a Monserrato, in provincia di Cagliari, dove gli auguri vanno a Giorgio Angius. Proseguiamo verso Messina per fare gli auguri a Rebecca Siracusa. A Partinico, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Giovanni Compilato. Voliamo a Adrano, in provincia di Catania, e troviamo Carmela Petralia. Tappa a Grottaglie, in provincia di Taranto, per festeggiare Giovanna Orlando. Infine, gli auguri vanno a Gaetana Ferrante di Baucina, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Da Radio Margherita.
3: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già.
2: Stiamo ascoltando Domenica con Ornella Vanoni.

energia. La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si amano, piange per una

0: Radio Margherita.
1: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già.
0: Stiamo ascoltando Domenica con Ornella Vanoni.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 11:53.

Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato Domenica con Ornella Vanoni.

0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Buona vita, Abbracciami forte, C'è qualcosa che non sai, Dettagli, Domani è un altro giorno, Gli amori finiti, Domani no, Il mio posto qual è, Eternità, Non dirmi niente, Io mi fermo qui, Ricetta di donna, Io ti darò di più, Un sorriso dentro al pianto, La gente e me, Un uomo uomo accanto a me, La musica è finita, Una bellissima ragazza, La voglia la pazzia, Vai Valentina, L'appuntamento, Vorrei darti, Ma come ho fatto, Pazza d'amore, Per te, Più, Samba della rosa, Sto male, Tristezza e Una ragione di più.
1: Biagio Antonacci. Quanto tempo è

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

La musica italiana. Loredana Errore. Luce.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 20 settembre, sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Francesca, sono bugiarda.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ascoltate, che è importante, penso, a livello nazionale. Io sono un amante degli animali e ho diversi cani. Attualmente sono un cane, però vi dico una cosa: quando si porta un cane da un medico, un veterinario, ci vogliono soldi con la pala. Sapete quanto è costato per operare un bassotto alla schiena? 2.600 euro. Dico io, lo Stato fa le leggi che se abbandoni un cane o lo maltratti, giustamente non si fa e non si deve fare, perché io sono proprio contro queste cose, ti massacra. Ma lo sa che per mantenere un cane ci vogliono 10 stipendi? Dico, ma lo Stato dovrebbe fare anche qualcosa, venire incontro. Una visita agli occhi 250 euro, una visita normale 100 euro. C'è una cosa esagerata, caro Stato italiano. Noi siamo amanti degli animali, la maggior parte in Italia amano gli animali ed è giusto che sia così, ma mettici anche in condizioni di poterlo fare, perché tanta povera gente, ma come fa a spendere tanti soldi per tenere un animale in casa?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 13 e 24 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. La difesa di Mosca sostiene di aver abbattuto più di 1600 droni in 24 ore. Sotto attacco anche Kiev. Sui rincari di carburanti e bollette pesano ovunque conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra un aggravio ulteriore. Lo afferma uno studio di Confcommercio. Il presidente Sangalli chiama la politica ad un'azione urgente.
3: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
2: MotoGP alle 14 al via, il Gran Premio d'Austria. Ieri la sprint vinta da Martin su Aprilia, dietro lo spagnolo la Ducati di Marc Marquez e l'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta in testa fino a 3 giri dalla fine. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Io sono Giacomo Faccio, chiamo da Naso, in provincia di Messina. Volevo riferire questo proverbio, è un proverbio biblico che dice: le cattive compagnie corrompono le utili abitudini. Questo saggio proverbio biblico rispecchia un detto popolare siciliano: chi pratica cu zoppo all'anno zoppia, ossia chi pratica con lo zoppo all'anno zoppica.
4: Paladina da Milazzo, con i potenti e i matti è inutile far patti.
5: Mi chiamo Immacolata, telefono da Torino, il mio proverbio è...
6: Non mi ricordo più, no?
5: Ah, ci si vanta solo vale un pasulo. Che sarebbe? Chi si vanta solo vale un fagiolo.
7: Siamo da Monopoli, mi chiamo Tonia. Proverbio è: povera che le chiesa do capite la tres, povera quella casa dove il cappello non entra, cioè l'uomo non entra. E quando uno rimane vedovo, no? Che, oppure perde il papà, dice: peccato, è brutto quella casa dove non entra l'uomo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Angelo e sono di Avellina. Faccio i complimenti a Radio Margherita e volevo dire una cosa riguardo al fatto che noi italiani siamo un popolo diversati dalle assicurazioni. Mi spiego. Se io ad esempio, come nel mio caso, ho un furgone, una macchina e uno scooter, devo pagare assicurazione su tutti e tre i mezzi, però io puntualmente e logicamente lo posso guidare solo uno, perché non posso, ho non il dono di stare contemporaneamente su uno o più mezzi. Andrebbe fatto così: assicurazione sulla patente, che perché la macchina stando ferma non può generare danni, o lo scooter stando fermo non può generare danni. Facendo l'assicurazione sulla patente sono io quello che genera i danni, e con queste faccio solo una volta il danno, non contemporaneamente. Facendo un'assicurazione solo sulla patente, tenendo anche conto di un coefficiente per il numero di mezzi che si è intestati, ma almeno paghiamo solo una volta.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 13:54.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
2: Salvatore Adamo. Lei. Can-

0: 800 30 34 64.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.
2: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Faccio un appello su Radio Margherita riguardo alla strada statale 106 da Taranto a Reggio Calabria. Fare percorsi da Sippari a Crotone, da Crotone a Catanzaro, un disastro. Cioè, dedicarsi un po' sulla costa ionica, anche per la ferrovia di Parla Elettrica.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 14 e 23 minuti.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André. La guerra di Piero.
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Stare con qualcuno vuol dire risolvere in due problemi che da solo non avrei mai avuto.
1: L'angolo del sorriso.
3: Secondo te, quello è felice? No, felice è molto più alto.
1: L'angolo del sorriso.
2: Dottore, dottore, ho solo 59 secondi di vita, mi aiuti?
4: Certo, un minuto e sono da lei.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola da Elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro. Presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao a tutti, Daniele da Palermo. Mentre ascolto le magiche note di Radio Margherita, mentre la mia auto cammina lungo le strade deserte di questa notte, facevo una riflessione che porto avanti da un po' di giorni e volevo condividere con voi. Perché è diventato così difficile trovare un amore vero? Pensavo, riflettevo a me stesso, io ho quasi 39 anni, due lauree, sono un vice dirigente aziendale e potrei stare lì a raccontare tantissime cose, però sulla mia strada ho incontrato tante di quelle persone brutte, cattive, che non mi hanno mai amato davvero, che non mi hanno mai valorizzato, che mi hanno solo sfruttato. Ed è brutto vedere che hai tanta voglia di famiglia, di amore, di qualcosa di vero e non trovare nessuno che la sappia condividere con te. È veramente molto brutto. Vi abbraccio e grazie sempre a Radio Margherita. Ovviamente continuate così. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 15:02.

Radio Margherita. Tiziano Ferro, Amici per errore.

0: lo ascolto Radio Margherita perché non c'è niente di più bello.
1: Radio Margherita, non c'è niente di più bello.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Mattia Bazar.

0: 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Se avessi studiato ciò che amavo

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 15 e 24 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: l'indovinello del giorno.
1: Con quale numero ci si copre? La risposta è col 3.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

L'amore non ha etichette, ma dignità. Ogni persona merita rispetto. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Camaleonti, io per lei.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 15:57.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Da Alghero, sono Gianmario e volevo sottoporvi questa affermazione: avere la furbizia della volpe e la bontà della colomba. Non si può essere solo furbi e non si può essere solo buoni. Credo che questo sia anche un concetto importante, non perché la virtù sta al centro, ma perché bisogna imparare a gestire queste situazioni che sono anche dentro di noi. Che sia ipocrisia, falsità, no, non credo. Credo che sia la necessità di dare il giusto nome alle cose.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Con il brano La mia storia fra le dita si sono confrontati oggi Pamela D'Amico e Gianluca Grignani. Confronti. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 16 e 26 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta i consigli della nonna.
1: Se la sera stentate a prendere sonno perché qualcosa vi preoccupa o vi rende ansiosi, provate a riporre sotto il vostro cuscino un sacchettino di tela pieno di fiori di lavanda. Il profumo di questa pianta concilia sonni tranquilli.
0: I consigli della nonna.
1: Se vi appunti una medusa, la cosa migliore è rivolgervi subito ad un medico. Nel frattempo, sciacquate la puntura con acqua di mare e togliete eventuali residui. Attenti a non utilizzare acqua dolce perché favorirebbe il rilascio di altre tossine.
0: I consigli della nonna.
1: L'applicazione di una fetta di patata cruda sui brufoli più infiammati aiuterà anche a lenire il dolore, oltre a farli maturare più in fretta.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 16 e 57 minuti.
2: Elisa, come te nessuno mai.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Esordio settimanale con l'alta pressione subtropicale sul Mediterraneo, sull'Italia ritroveremo una giornata sostanzialmente stabile. Al nord cielo sereno, più offuscato da velature o strati di passaggio, innocue nuvole alte, ancora temperature estive, massime prossime 30 gradi. Stessa sorte per il centro Italia, bel tempo e clima estivo di giorno. Per concludere il sud, sole, un po' di variabilità sull'Appennino meridionale, rilievi di Calabria e Sicilia con qualche breve temporale di calore, altrove generale stabilità. Rimanete aggiornati scaricando la gratuita di Trabi Meteo.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei rispondere al signore di Torino che si è arrogato il diritto di poter giudicare se la richiesta della signora, anzi il diritto della signora alla maternità, che è suo pieno diritto, e a sentire tutte le notizie di cronaca che coinvolgono i giovani in questo momento e molti dei quali minorenni, non mi sembra che sia sufficiente il fatto di avere un padre e una madre per una crescita psicofisica corretta.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Fabrizio De André. La canzone di Marinella.
6: Questa

0: non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 17:25.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. È meglio aver amato e perduto che non aver mai amato.

0: La società è più forte quando include tutti. L'accessibilità è un diritto, non un favore. La disabilità non è un limite. La mancanza di inclusione lo è.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io faccio il medico e da quando ho iniziato pensavo che il mio fosse un lavoro più complicato degli altri, ma dopo 25 anni di attività e dopo aver visto tanti pazienti, i racconti di tanti pazienti nel mio studio con lavori diversi, mi sono reso conto che non è così. Ogni lavoro ha le sue difficoltà. Capisco la problematica che ha portato avanti il signor camionista, però garantisco che se lui ha la preoccupazione e c'è il rischio che può avere un incidente e lavora la notte, l'insegnante ha le sue problematiche, il medico ha le sue, chi lavora in banca ha i suoi, chi lavora alla radio ha i suoi problemi, eccetera eccetera. Ogni lavoro ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 17:50.

Buongiorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Franco Battiato, col tempo sai.
1: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Andrea da Novara, volevo replicare al signore che ha lasciato un messaggio poco fa sulla perdita dei posti di lavoro creati dall'intelligenza artificiale. Sposo in pieno le preoccupazioni, che poi è la realtà di quello che ha detto il signore, ma mi permetto di fargli notare che quello che lui, le sue riflessioni, quello che lui adesso ha detto, erano già state fatte dal premio Nobel per la pace e per la chimica Linus Pauling negli anni 70 in America. Questo grande scienziato, perché era un chimico, aveva detto che aveva pronosticato che con l'aumento della tecnologia, quindi già negli anni 70, figuriamoci oggi, si sarebbero persi milioni di posti di lavoro, e che l'unico sistema per salvaguardare le persone era di creare degli enormi sussidi di disoccupazione, perché ci sarebbero state di lì a pochi decenni milioni di disoccupati. Quindi ha perfettamente ragione il radioascoltatore che ha chiamato prima, ma questa è una preoccupazione già espressa più di 50 anni fa dal premio Nobel per la chimica Linus Pauling.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma, latte parzialmente scremato, a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Nell'antica Grecia, lanciare una mela a una donna era considerata una proposta di matrimonio.
0: Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: I delfini dormono con un solo occhio aperto e una metà del cervello alla volta.
0: Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Le api usano i cristalli di ferro magnetico che hanno sul ventre per orientarsi, poiché permettono loro di individuare i cambiamenti impercettibili nei campi magnetici della Terra.
0: Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Usare un piatto più piccolo mentre si mangia aiuta la tua mente a pensare che ci sia più cibo e limita ciò che puoi accumulare nel tuo piatto.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura. Davide Valeri, paura di niente.
3: Succede per caso.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Luigi da Sarno. Per un sorriso servono solitamente 12 muscoli facciali. Per portare rancore o rimuginare nel broncio circa 72 muscoli. L'orgoglio dice: perdonare e mostrare debolezza. L'amore dice: il più forte perdona. Sorridere rende belli, ma né nessuno orgoglioso ti dirà: tu sei più bello di me.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 18 e 57 minuti. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Vincenzo, chiamo da Turi, provincia di Bari. Volevo fare solamente una comunicazione, cari italiani, svegliamoci perché la situazione sta diventando insostenibile. Tutto quello che ci stanno dando da credere, noi ce lo beviamo come dei bambini il biberon. Cerchiamo un attimo di prendere la nostra identità come italiani.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Rita Pavone, cuore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 19 e 23 minuti.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

vite così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande

0: gioco d'azzardo promette sogni, ma rovina vite. Non giocarti il tuo futuro. Quando il gioco diventa ossessione, smette di essere divertimento. Fermati in tempo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Amedeo Minghi, La vita mia.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 19 e 56 minuti. Gerardina Trovato. Piccoli già grandi.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Elisa.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Elisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Anche se non trovi le parole.
3: Se piovesse il tuo nome.
2: Ti vorrei sollevare.
0: Francesco Renga, Quando trovo te.
4: Guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessun ora lo ammette. Gente,

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 20 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Madre Teresa di Calcutta, l'amore per gli altri.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Vocazione è ciò che porta a fare della propria vita una missione, un'avventura in ciò che crediamo e che amiamo di più. È così per artisti, scienziati, ricercatori di ogni tipo e uomini di fede. Madre Teresa di Calcutta nasce nel 1910 a Skopje, nell'attuale Macedonia, o dovremmo dire che viene al mondo a 18 anni tra le suore di Nostra Signora di Loreto a Dublino, dove ha inizio la sua vita religiosa. Qui la sua spiritualità cresce e durante le ore di preghiera nasce dentro di lei il desiderio di aiutare gli altri. Così, spinta dalla sua superiora, decide di andare in India per aiutare le bambine povere. Nel frattempo continua i suoi studi presso l'Istituto Religioso di Calcutta, capitale dello Stato indiano. Calcutta è una città piena di contraddizioni, è ricca di monumenti e luoghi di interesse, è un grande centro commerciale, è un notevole polo culturale e tuttavia è pervasa da miseria e povertà. La maggior parte degli abitanti vive in condizioni di fame. Molti bambini nascono e muoiono sui marciapiedi e i loro corpi sono gettati nel fiume. Qui Madre Teresa scopre una realtà indicibile e decide di fare qualcosa di più per aiutare le persone del posto, non solo per superare la fame, ma per farle sentire meno sole. Ha inizio quello che diventerà l'ordine religioso delle missionarie della carità. All'inizio degli anni 50, Madre Teresa ottiene dall'amministrazione comunale di Calcutta un locale per accogliere gli abbandonati, spesso intere famiglie in fin di vita che quasi sicuramente non si riprenderanno. Il suo scopo e quello di tutte le missionarie della carità è quello di far sentire queste persone accolte e amate. Negli anni 60 quest'opera missionaria si estende quasi in tutta l'India e nel 68 Madre Teresa arriva in Italia, dove incontrerà il Papa, il quale le affiderà un centro di accoglienza nella città di Roma, perché la povertà, materiale e spirituale, è presente in tutto il mondo, anche nei paesi che consideriamo sviluppati. Dopotutto, avere fede significa proprio questo: rendere visibile l'invisibile, dare voce a chi non ne ha, dare un posto a chi ne è privo e amare senza chiedere nulla in cambio. L'amore sta nei piccoli gesti, in un sorriso, a volte in una sola parola, come riteneva Madre Teresa, che diceva: le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Madre Teresa di Calcutta, l'amore per gli altri.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.
4: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Da Torino. E quest'oggi raccolgo l'appello al diritto dei senza tetto che la nostra Radio Margherita ha promosso questa mane nello bellissimo spot sul diritto, sul rispetto della collettività della nostra Costituzione italiana. Sono senza tetto, sono seguito dai servizi sociali perché sono povero. La mia è una povertà materiale, ho difficoltà ad avere una casa. L'appello che faccio a tutti senza tetto è: ricordatevi sempre che siete portatori di diritti, siete persone.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 20:56.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono un alunno di prima media. Volevo dire alle scuole che dobbiamo avere anche i nostri spazi e non possiamo stare, a parte le 6 ore scolastiche, tutto il pomeriggio chini sui compiti. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Umberto Tozzi e Raff, gente di mare.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toni del Monaco. Una spina e una rosa.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 21 e 22 minuti.

0: calcio è passione, non guerra. Lo sport unisce, non divide. Nessuna partita vale la violenza. Vinci con il rispetto, non con l'odio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Fiordaliso e Pupo. La vita è molto di più.
2: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Gaetano da Portopalo di Capopassero. Vorrei dire semplicemente una cosa. In che mondo viviamo? In che mondo viviamo? Ci lamentiamo sempre, tutto va male, tutto va male. Tutti pessimisti siamo. Ma un po' di ottimismo non c'è. Ma...
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 21 e 57 minuti.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.

giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora. Il volo. Chiaro di luna.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Modà, l'ultimo viaggio.

0: Radio Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, io volevo mandare il mio messaggio così per chiarezza. So che dal 16 maggio 2026 sui monopattini c'è l'obbligo delle targhette. Bene, io vivo a Scicli, vedo tutti i monopattini senza targhette, ma volevo sapere, così per informazione, ma il comune di Scicli è esente da questo obbligo? Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi prof, dica la verità, le è mai capitato di arrabbiarsi in udienza?
3: Certo Pulce, deve sapere che spesso è l'oratoria dell'avvocato che fa la differenza in una causa. Si ricordi che i magistrati dovrebbero leggere tutto quello che si deposita, poi ascoltare quello che ha da aggiungere l'avvocato ed eventualmente chiedere chiarimenti. Comunque, un'oratoria puntuale, in alcune circostanze, può rivelarsi decisiva.
2: Quindi, più è convincente l'avvocato, maggiori sono le possibilità di vittoria in giudizio.
3: Per chi si accinge agli studi forensi, sarebbe importante conoscere le orazioni di Marco Tullio Cicerone, le verrine, le catilinarie. Guardi Pulce, che padroneggiare le arti liberali, e tra queste l'oratoria, è fondamentale per svolgere con successo la professione di avvocato.
2: Mi sorge una domanda, ma se nell'enfasi della ringa difensiva ci scappa un insulto, che succede? I danni delle offese alla controparte li paga direttamente l'avvocato?
3: Assolutamente no, Pulce. In caso di espressioni sconvenienti ed offensive, il codice di procedura civile, all'articolo 89, prevede proprio che delle offese risponda sempre la parte, anche quando provengano dal difensore, perché gli atti di quest'ultimo sono sempre riferibili alla parte, ossia al cliente.
2: Non mi sembra giusto, prof.
3: È bene precisare, Pulce, che in caso di utilizzo di espressioni sconvenienti, il giudice può disporre la loro cancellazione e con la sentenza che decide la causa può assegnare alla persona offesa una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, sempre che le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa. Inoltre, la Corte di Cassazione ha statuito che la parte, se condannata, potrà comunque rivalersi nei confronti dell'avvocato.
2: Prof, questo articolo 89 del codice e la sentenza della Corte non mi convincono proprio. Con questa sorta di immunità dell'avvocato si finisce per obbligare il cliente condannato per le frasi offensive del suo avvocato a dare mandato ad un altro avvocato per recuperare i soldi della condanna. Ma quanto è tutto troppo complicato. Non bastava condannare direttamente l'avvocato? Si assumessero le loro responsabilità gli avvocati quando vanno fuori dal seminato?
3: Dura lex, sed lex. È dura, ma è la legge.
2: Prof, non basta il latino per convincermi. Ormai, secondo me, la giustizia non esiste più.
3: Sa cosa diceva Jan Sobotka? È dimostrato che si possa sopravvivere 3 giorni senza acqua, 2 mesi senza cibo e tutta la vita senza giustizia.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Tony Canto, casa.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Franco da Ischia, ho sentito il messaggio di Albert, questo straniero italiano che faceva l'appello a tutti i migranti che vengono in Italia a restare in Italia, a essere grati all'Italia per il paese che li ha ospitati e gli ha fatti i documenti. Sono rimasto veramente emozionato e commosso. Grazie Albert che ami così tanto l'Italia. Dovremmo impararci anche noi italiani ad amarla come la amate voi. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Camaleonti, viso d'angelo.

0: No.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 20 settembre. Sono le ore 22:53.

Sono Pina da Genova e ascolto Radio Margherita perché finalmente, quando accendo la radio, posso cantare con lei come faceva una volta.

0: Francesco De Gregori. Buffalo Bill.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 23 e 21 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: George Orwell, La fattoria degli animali.
2: Il signor Jones, della fattoria padronale, serrò a chiave il pollaio per la notte, ma, ubriaco com'era, scordò di chiudere le finestrelle. Nel cerchio di luce della sua lanterna che danzava da una parte all'altra, attraversò barcollando il cortile, diede un calcio alla porta retrostante da casa e da un bariletto nel retrocucina spillò un ultimo bicchiere di birra. Poi si avviò su, verso il letto, dove la signora Jones già stava russando. Non appena la luce della stanza da letto si spense, tutta la fattoria fu un brusio, uno sbatter d'ali. Durante il giorno era corsa voce che il vecchio maggiore, il vero bianco costato, premiato a tutte le esposizioni, aveva fatto la notte precedente un sogno strano che desiderava riferire agli altri animali. Era stato convenuto che si sarebbero tutti riuniti nel grande granaio, non appena il signor Jones se ne fosse andato sicuramente a dormire. Il vecchio maggiore godeva di così alta considerazione nella fattoria che ognuno era pronto a perdere un'ora di sonno per sentire quello che egli aveva da dire. A un'estremità dell'ampio granaio, su una specie di piattaforma rialzata, il vecchio maggiore stava già affondando sul suo letto di paglia, sotto una lanterna appesa ad una trave. Aveva 12 anni e cominciava a divenire corpulento, ma era pur sempre un maiale dall'aspetto maestoso, spirante saggezza e benevolenza, benché mai fosse stato castrato. In breve cominciarono a giungere gli altri animali e ognuno si accomodava a secondo della propria natura. Vennero primi 3 cani, Lilla, Jessie e Morsetto. Poi i porci, che si adagiarono sulla paglia immediatamente davanti alla piattaforma. Le galline si appollaiarono sul davanzale della finestra. I piccioni svolazzarono sulle travi, le pecore e le mucche si accovacciarono dietro a maiali e cominciarono a ruminare. I 2 cavalli da tiro, Gondrano e Berta, arrivarono insieme, camminando lenti e appoggiando cauti i loro ampi zoccoli pelosi per tema che qualche piccolo animale potesse trovarsi nascosto nella paglia. Berta era una grossa, materna cavalla di mezza età che, dopo il quarto parto, non aveva più riacquistato la sua linea. Gondrano era una bestia enorme, alta quasi 18 palmi e forte come 2 cavalli comuni messi assieme. Una striscia bianca lungo il naso gli dava un'espressione alquanto stupida e, in realtà, non aveva una grande intelligenza, ma era universalmente rispettato per la sua fermezza di carattere e per la sua enorme potenza di lavoro.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato George Orwell, La fattoria degli animali.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: L'amore non ferisce, non umilia, non uccide. La violenza non è mai giustificata. Se ti fa paura, non è amore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Marchette.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Volevo dare un suggerimento alle persone che amano fare attività all'aria aperta e che amano camminare. Provate a farlo per sport, perché esiste una disciplina sportiva che si chiama Nordic Walking, che vi permette di camminare utilizzando dei bastoncini specifici che consentono un movimento completo di tutta la muscolatura in maniera armoniosa e seguendo il vostro passo e il vostro ritmo. Si può veramente lavorare con tutti i muscoli, dalla punta dei piedi alla punta della testa, e all'aperto, divertendosi da soli o in compagnia. Che dire, camminate, camminate, camminate. Un saluto a tutti, Manuela, innamorata del Nordic Walking.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Equipe 84.

Un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Umberto Balsamo.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Umberto Balsamo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Balla, Bugiardi noi, L'angelo azzurro, Se fossi diversa, Sopra un tram e Spina di rosa.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Umberto Bindi.
2: Biagio Antonacci, Iris.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. È mezzanotte, è 30 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Giuseppe Garibaldi? Esordire con fermezza è già metà della battaglia. Sa cosa diceva Giuseppe Mazzini? Imparano più i popoli da una sconfitta che non i re dal trionfo. Sa cosa diceva Camillo Benso, conte di Cavour? Il primo bene di un popolo è la sua dignità.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono d'accordo con quel signore che si lamenta sull'inciviltà di Catania e sulla debolezza nel controllo del territorio da parte di chi dovrebbe tutelarci. Catania fa schifo da questo punto di vista.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 21 settembre, è mezzanotte e 51 minuti.
1: Takagi e Ketra featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston. Amore e Capoeira.

0: sera.
1: Sono Giuseppe e chiamo da Palermo. Io faccio l'autista dei pullman, ascolto Radio Margherita perché da Palermo a Catania e da Catania a Palermo Radio Margherita mi dà tanta felicità, tanta serenità. Grazie.
2: Radio Margherita, da Catania a Palermo, tanta felicità e serenità.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è

0: giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.
1: Ivan Graziani, maledette malelingue. Lo sai come...

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo dire che si parla tanto di precauzioni sulla strada, sicurezza nell'auto, cinture, caschi sulle moto, però noto una cosa importantissima, cioè le recenti macchine che circolano sulle strade non fanno in modo che quando entrano in galleria i fari si accendono automaticamente. E questo che cosa comporta? Che comporta che molte volte ci troviamo a transitare nelle gallerie e davanti a noi c'è una macchina con i fanalini di posizione totalmente spenti. Se si ci aggiunge anche il colore scuro della macchina, diventa una cosa pericolosissima. Vorrei quindi pregare il Ministero dei Trasporti o chi per esso possa diffondere questo messaggio a trovare le soluzioni del caso. Ripeto, la situazione in galleria è molto pericolosa.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
5: Ecco, la musica è finita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Uniforme. Uniforme. Dal latino, composto da uni, una sola, e forma, appunto forma. Significato: che ha la stessa forma, uguale, in senso figurato, senza mutamenti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bibliografia. Bibliografia. Voce composta da biblio e grafia. Significato: tecnica relativa alla catalogazione dei libri, elenco di pubblicazioni su un dato argomento.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carestia. Carestia. Dal latino medievale caristia. Significato: scarsezza di generi di prima necessità. In senso esteso, miseria.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Infrangere. Infrangere. Dal latino. Significato: come verbo transitivo, rompere in più parti, frantumare. In senso figurato, trasgredire a qualcosa, trasgredire ad un ordine.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: proteggiamo i bambini. Un bambino che subisce violenza ha bisogno di aiuto, non di silenzio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ho sentito la signora che ha chiamato poco tempo, 5 minuti fa, riguardo i migranti. Anch'io sono stata migrante nella mia stessa terra, Italia, dalla Sicilia mi sono trasferita in Piemonte per 40 anni, migrante nella mia stessa terra. E sono stata trattata a quei piedi per impormi, c'è stata tanta buona volontà. Sono Rosa da Piemonte e sono stata, non in Belgio, ma nella mia stessa terra, Italia, atto che Garibaldi ci ha uniti. No, sono stata, la mia volontà ha unito me stessa dalla Sicilia all'Italia. Quindi non basta essere andare in Belgio, quella gli italiani siamo stati, gli italiani siamo stati trattati coi piedi nella nostra

0: fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Little Tony, cuore matto.

0: parlato opposto.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.